0: Ma questa poteva essere un re, magari, o diavolo poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente quello che volete.
3: Radio Show, opera.